tanto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, vero barriere, vino vino, vino, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa.

equalità, equalità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, i piedi ben ciulle, quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto mi niente, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quale parrucca, presto la barba, presto

giù, ruolo altissimo sopra il fuoco, la sera vantana, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.